0: Siete all'ascolto di Free Radio Conselve.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.

0: con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

0: Gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

uomo al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza e istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18:30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6:30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna in provincia di Padova.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

pomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

baracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza e istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Buongiorno, ascoltiamo anche oggi cosa ci raccontano le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Nelle decisioni importanti l'Ariete ricerca sempre il supporto delle persone che ama, delle persone che si fida confrontandosi e analizzando insieme le questioni. Chi vi conosce bene sa che preferite sincerità e l'essere diretti senza giri di parole. Quindi aspettatevi che qualcuno possa insistere sul voler far chiarezza su aspetti che ignorate, mostrandovi un punto di vista su cui riflettere. La parolina magica per l'Ariete questa settimana è obiettività.
1: Toro.
0: Le abilità pratiche del Toro torneranno utili in questa settimana, dove sul posto di lavoro il clima è caotico e nervoso. Potreste ritrovarvi ad aggiustare screzi tra colleghi col vostro senso mediatico o ad operarvi per risolvere inghippi che rallentano l'andamento della produzione. Un segno di fuoco esprimerà gratitudine ed affetto, avanzando un invito che vi lascerà confusi. La vostra parolina magica per questa settimana è sorpresa.
1: Gemelli.
0: Attenzione alle spese, amiche e amici dei Gemelli. Dopo l'ultima delusione è legittimo che troviate dei modi per consolarvi e non pensare, ma la situazione vi sta sfuggendo di mano. Cene, shopping sfrenato, weekend di lusso, insomma, state davvero esagerando. Le stelle suggeriscono di darvi un freno, considerando che questo tipo di distrazione vi dà solo un sollievo passeggero, lasciandovi poi col conto asciutto. La parolina magica per i Gemelli questa settimana è comprendere.
1: Cancro.
0: I nati nel segno del Cancro che desiderano nuove opportunità lavorative scorgeranno all'orizzonte possibilità di miglioramento. Come si dice, ciò che cerchi sta cercando anche te, a patto però che siate svegli, ricettivi e determinati. Potrebbe giungervi qualche proposta o iniziativa allettante in ambiti inconsueti, poco familiari, ma il vostro spirito avventuroso non temerà l'ignoto. La vostra parolina magica per questa settimana è sfida.

0: Leone.
1: Previsioni economiche positive per il segno del Leone. Gli affari e gli investimenti a cui tenevate si stanno rivelando fruttuosi. Un segno d'acqua vi potrebbe anche invitare ad alzare un po' la posta, visti gli esiti soddisfacenti, ma dovrete confrontarvi e discuterne col partner, che forse non sarà d'accordo, temendo di correre rischi o di avventurarsi in questioni azzardate. Fate attenzione e siate saggi. La parolina magica per il Leone questa settimana è valutare.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della Bilancia dovranno tirare fuori pazienza e parole sagge per placare le tensioni familiari di questi giorni. Voi che siete mister aggiustatutto e sapete come sbloccare le situazioni più ingarbugliate, soprattutto se si tratta del rapporto coi figli. Usate tutta la comprensione e la dolcezza possibile, in particolar modo se i segni coinvolti sono d'acqua e di terra. La parolina magica per questa settimana è pace.
0: Scorpione.
1: Amiche e amici del segno dello Scorpione, l'obiettivo di questi giorni deve essere quello di credere fortemente in voi, nelle vostre capacità, nel vostro magnetismo. Non abbattetevi se riscontrate difficoltà nei rapporti, situazioni rallentate oppure in ambito lavorativo se vi sembra di non raccogliere ancora ciò che avete seminato. Spesso è la vostra energia di mancanza che sabota ed allontana i desideri. La vostra parolina magica è perseveranza.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario affronta questa settimana con spirito rinnovato. Siete usciti da una lunga fase in amore che vi ha destabilizzato e scosso. Vi siete fidati di una figura che col tempo si è rivelata manipolatrice e scorretta. Ma grazie alla vicinanza dei vostri affetti, in particolare di un segno di terra, vi state riprendendo e sentite quella spinta, quello slancio a riprendere in mano la vostra vita, combattivi e sicuri. La parolina magica per il Sagittario questa settimana è forza.
0: Capricorno.
1: La dolcezza del Capricorno è un balsamo per chi lo circonda, in particolare per le persone bisognose di affetto ed attenzioni. Come potrebbe risentirne una figura vicino a voi, in famiglia o tra le vostre amicizie. Vi sentite spinti a soccorrere qualcuno a cui volete bene, che non sta attraversando una fase semplice. Potreste sviluppare maggiore empatia e sentirvi utili, in particolare per un segno d'acqua o fuoco. La vostra parolina magica è donare.
0: Acquario.
1: L'atteggiamento spesso evitante del segno dell'acquario può essere visto anche in positivo, soprattutto quando volete tenere alla larga persone soffocanti o pretenziose. Questa settimana una nuova conoscenza, inizialmente affascinante, si rivelerà bisognosa ed insistente dopo i vostri genuini gesti romantici, che non alludevano ad impegno ma che hanno generato un attaccamento da combattere. La parolina magica per l'acquario questa settimana è distanziamento.
0: Pesci.
1: Cercate in questo periodo, cari pesci, di focalizzarvi principalmente su di voi. Negli ultimi tempi vi siete prodigati tanto per la famiglia, il lavoro, gli impegni presi. Potreste sentirvi stanchi ed un po' svuotati, anche se gli affetti vi hanno sicuramente gratificato. Le stelle suggeriscono di concedervi una meritata pausa, dedicandovi ai vostri interessi ed a ciò che preferite per ricaricarvi. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero. Si conclude l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

Attenzione, attenzione! Oggi, 31 maggio 2026, facciamo i nostri migliori auguri di compleanno alla Veronica Alfini. Auguri Veronica da parte di tutta Free Radio. Quasi quasi prendo la chitarra e gli suono anche gli auguri alla Veronica. Senti qua.

città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18:30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6:30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Music Radio.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni. In piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: The new dimension of disco music. New rhythms. New style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni. In piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

E come ogni venerdì pomeriggio, eccoci qui, ci si ritrova al consueto appuntamento di Happy Hour in diretta su Free Radio. Ciao amiche, ciao amici, la voce che sentite è la voce della vostra Evita. Molto carica questo venerdì pomeriggio, molto adrenalinica. Sono contenta di ritrovarmi qui con voi perché trascorreremo due belle ore dalle 17 alle 19 intrise di buona, ottima, speciale, meravigliosa musica, quella che ho scelto per voi accuratamente. Non parleremo, non ascolteremo soltanto le vecchie glorie, le canzoni del passato, ma anche le new entry, i successoni nuovi che stanno girando adesso nelle varie piattaforme. Quindi relax, orecchie bene aperte, oggi a Free Radio con l'Happy Hour si parte così.

Warwick, cantautrice, attrice, conduttrice televisiva. Lei è la first lady di oggi, è ad Happy Hour. È giunta con Heartbreaker, canzone scritta da Barry, Robin e Maurice Gibb dei Bee Gees. Pensate un po', per il suo album dall'omonimo titolo Heartbreaker. Questa è tra le hit che resero Dionna popolare nel settore musicale. Vi vendette una marea di dischi, milioni di dischi in tutto il mondo. Abbellita anche dalla voce per le orecchie più acute, più sensibili di Barry Gibb dei Bee Gees, che sentiamo nel ritornello. Quindi un classicone, un successone del passato per partire col piede giusto ad Happy Hour.

periodo, un momento un po' malinconico. E la consapevolezza che il tempo passava veloce, che l'età avanzava, seppur lui era ancora molto giovane, però già temeva di invecchiare, aveva questo timore, aveva questa paura. E Glory Days è tra i singoli più amati e popolari di Bruce, è un racconto di se stesso e di quello che provava, serio, comico, di un uomo che ripensa con rammarico ai cosiddetti giorni di gloria e a quelle persone conosciute in gioventù. Quindi è un bel messaggio anche questo da parte di Bruce, come sempre, insomma.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

possiamo letteralmente dire che abbiamo innescato il turbo qui, Judas Priest e Turbo Lover, questa scarica di adrenalina potente in piena fioritura heavy metal britannica degli anni Ottanta. Però questi ragazzacci, sappiate che sono ancora attivi, sappiate, lo sapete perché se seguite Happy Hour, e quest'anno in occasione del loro European Tour intitolato Faith Keepers potremo vederli in Italia a settembre a Pordenone, Brescia, Bari e Roma.

E con Heavy News arriva la prima nuova entrata. Lui è Richard Ashcroft, ex leader dei Verve, che qui sprigiona tutta la sua grinta, la grinta rock and roll, quello più autentico, guidato da queste potenti chitarre. E da un'energia travolgente, Heavy News è uno dei brani inseriti nel nuovissimo album Lovenew, che significa ti amo, che Richard Ashcroft sta proponendo proprio durante il tour degli Oasis. C'è stata questa collaborazione graditissima e apprezzatissima dai fan di

E anche Child Actor è una nuova entrata ed è proposta dai Foo Fighters per l'ultimo album Your Favorite Toys. Il brano esplora il peso della celebrità attraverso la metafora del bambino prodigio, il Child Actor appunto, e riflette sulla perdita della propria identità e sul bisogno costante di compiacere un pubblico chiedendosi chi si sia veramente, quando i riflettori si spengono, insomma, quando togliamo la maschera convenzionale, ma chi siamo?

3, 6, 5, loro sono gli Shinedown, un gruppo alternative rock, hard rock e post grunge, nato nei primi anni 2000 a Nashville, Stati Uniti. E perché mi piacciono? Mi piacciono perché hanno queste sonorità di rock classico e di southern rock, che è il tipico rock anni 60 del sud degli Stati Uniti. Ma mi piacciono anche per le loro influenze, che si ispirano molto ai Lynyrd Skynyrd, dai Pantera, al grunge degli Alice in Chains e dei Soundgarden. Insomma, li ho scelti perché adottano questa eccellente fusione di generi che fa impazzire.

Ti si drio ascoltare Fre Radio Conselve. Ti puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Ed anche la band dei Gorillaz, capitanata da Damon Albarn, che è il leader dei Blur, ha sfornato un nuovo album intitolato The Mountain, da cui ho scelto questa chicca, Suckey. Ed anche loro sono attualmente in tour, un tour mondiale, The Mountain Tour, che celebra i 25 anni di carriera, e li vedremo anche in Italia, dove a giugno, dove a Lucca e a Trieste, quando a giugno. Saluto tutte le amiche, tutti gli amici che sono qui con me a tenermi compagnia, ed io naturalmente ricambio tenendo compagnia a tutti voi. Un super bacione, un super abbraccione da Evita e dall'Happy Hour.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy

Love is the Giant, l'amore è gigante, anche le leggende, i Rolling Stones approdano ad Happy Hour. Hanno voglia di promuovere la loro musica nuova, le loro nuove canzoni per l'attesissimo album che uscirà in data presunta, penso per il 10 di luglio. E il titolo di quest'ultima opera delle pietre rotolanti è Foreign Tongue, che significa lingua straniera. Insomma, ormai un'oretta di Happy Hour si è sciolta come neve al sole, ma abbiamo ancora un bel po' di tempo per stare assieme ed assaporare queste hit fantastiche. Sentite Youngblood nella versione di I Was Made for Loving You dei Kiss, se non è fantastico.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Eh già, è tempo di live, è tempo di concerti. L'estate, come ogni anno, offre sempre grandi possibilità per poter vedere i nostri gruppi, ascoltare i nostri cantanti dal vivo, le nostre band esibirsi. E ne approfitto per dirvi, visto che sono giunti anche i Franz Ferdinand con T-Spire all'Happy Hour, che verranno anche loro in Italia a luglio. Li vedremo a Napoli e ad agosto a Romano De Zelino Vicenza, e anch'io andrò a vederli all'Ama Festival di Vicenza.

E in previsione del loro ultimo album, gli Strokes lanciano Going Shopping, prima hit di un progetto giunto dopo 6 anni di pausa, 6 anni di silenzio. L'album in uscita a giugno, quindi a breve, intitolato Reality Awaits, mantiene intatto sempre lo stesso stile degli inizi, lo stesso stile principale, sempre la loro identità conosciuta degli Strokes. Però in aggiunta qui si incontrano ritmi, sonorità temporanee per dare al pubblico una nuova esperienza sonora.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

aggiunge anche questa bella ballata rock un po' struggente. Loro sono gli Stone Roses con The Story Love Song. Eravamo negli anni 90 e questo è uno dei loro brani più celebri, che esplora temi amorosi, di devozione sentimentale, quella vulnerabilità che c'è tra gli innamorati, e tutto condensato in uno style rock Britpop che manca molto sulla scena, visto che gli Stone Roses purtroppo non sono più in attività da quasi 10 anni. Però io sono molto molto contenta di riproporverli ogni tanto, giusto perché meritano anche loro, insomma, di essere ricordati ad Happy Hour in diretta su Vri Radio.

anche in Baby Girl si affronta il tema dell'amore, l'affrontano loro, i Black Keys. Parla di stabilità amorosa durante i rapporti, rende omaggio a tutte quelle persone che all'interno della coppia fungono come punto di riferimento, il faro, la luce, quelle coppie che insieme si aiutano, si sostengono, magari c'è una persona più forte dell'altra, e quindi grandi Black Keys che affrontano questi temi importanti. Amiche e amici, ancora una mezz'oretta insieme per ascoltare i grandi successi che Evita ha scelto per voi, che siete le mie star.

Eh sì, la voce soul di Anastasia unita alla voce graffiante e alla chitarra di Ben Moody, che è il chitarrista degli Evanescence, arriva con Everything Burns, un brano scritto proprio da lui, inserito nella colonna sonora del film I Fantastici 4 del 2005. Ve lo ricordate? Io me lo ricordo. Molto molto bello il film, ma soprattutto questa song, questa colonna sonora, Everything Burns.

Loro sono i Fall Out Boy, definiti un gruppo pop punk, emo pop. Nascono tra i sobborghi di Chicago, Illinois, e la loro particolarità è quella di usare l'ironia nei testi. Amano improvvisare, divertirsi, però qui hanno fatto qualcosa di straordinario. Hanno ripreso il celebre brano di Billy Joel, We Did Start the Fire, e devo dire che l'hanno riproposto in maniera eccelsa, solo per voi, solo per noi, in diretta su Free Radio con Happy Hour.

E mentre siamo quasi addirittura d'arrivo, i successi di Evita sono sempre più forti, sempre più esilaranti, sempre più happy, sempre più divertenti, perché ci si sta per avvicinare al weekend. Ormai è arrivato il venerdì sera, è arrivato il momento dell'aperitivo, quello vero, quello reale. So che molti di voi si stanno sì dirigendo verso casa dopo lavoro, ma molti già si stanno riunendo per iniziare alla grande questo fine settimana, che sarà caldo ed esplosivo.

Sì, amici e amiche, anche per questo venerdì pomeriggio, ormai sera, siamo giunti al termine per quanto riguarda l'Happy Hour. Però vi ricordo che se aveste perso la puntata di oggi, domenica potete recuperare. Domenica pomeriggio c'è la replica dalle 17 alle 19, oppure il martedì a mezzanotte, andando al mercoledì c'è sempre la replica di Happy Hour. Io vi do appuntamento per il live per venerdì prossimo, sempre qui, sempre stesso posto, stessa ora, dalle 17 con l'Happy Hour. Un forte abbraccio, un bacione a tutti e ciao, alla prossima.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: The mix continues.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: o lavora in compagnia della tua Free Radio. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conselve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Check it out.
2: Visita guidata al Duomo e al Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Hit Music Radio.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni. In piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

0: The Global Sessions with Paul Rudd.
1: Questa è Free Radio Conselve.

0: You've been listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is, and always will be,
2: Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions.
3: Con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.
4: This is DJ Matt Williams, Los Angeles.
5: Welcome to Synthpop Symphony. Synthpop Symphony. Playing the best new wave electropop, synthwave, Italo disco, and high energy electronic dance music from the 80s to today. With your host, DJ.
6: In onda su Free Radio Conselve. Ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
7: Welcome to Synthpop Symphony, the only show on the planet playing everything no one else dares to play. This is where the past, present, and future.
6: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
5: You're signing off, Synthpop Symphony, with DJ Matt Williams. Signing
3: off. Sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
8: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Eh sì, cari amici, ci sono anche questa sera, come ogni giovedì sera, Roberto Violato e le pillole di musica. Buonasera, buonasera a tutti quanti, amici, amiche, e chi non è amico e chi non è amica. Ciao a tutti quanti. Stasera facciamo un tuffo nella bella musica degli anni Ottanta, con qualche pillola interessante e forse qualcosa, una o due canzoni degli anni 70, che comunque andiamo, la maggior parte musica disco degli anni 80. Iniziamo la nostra serata con Billy Idol e la canzone che ho scelto è Eyes Without a Face, praticamente gli occhi senza volto. Nel 1983 Billy Idol pubblica Eyes Without a Face, che è una ballata che nasconde un'anima tormentata. È la storia di un amore che si svuota, di uno sguardo che non parla più. Idol racconta la sua doppia vita, fatta di eccessi e sensi di colpa, mentre la voce in francese della sua compagna Perry Lister ripete Les yeux sans visage, gli occhi senza volto. Il titolo arriva da un film horror francese, curioso questo, eh? E il contrasto tra le strofe dolci e il bridge aggressivo rappresenta perfettamente il conflitto interiore del cantante. Un brano nato come ballata lenta, trasformato poi in un classico assoluto degli anni Ottanta. Dopo di lui ascolteremo Pepsi and Shirley con Hear Dash e poi gli Ha-Ha con Take On Me. Ma iniziamo da Billy Idol, Eyes Without a Face.

questi li avete riconosciuti al volo. Questa è Take On Me degli A-ha. Eh sì, loro non mancano quasi mai.

Cari amici, le pillole musicali, le mie pillole musicali del giovedì sera, che ormai facciamo da ben oltre 2 anni. Eh sì, sono più di 2 anni che vi racconto le mie pillole. A proposito di questo, adesso abbiamo altri 3 brani. Il primo è degli Europe, ecco. The Final Countdown, questo è il primo brano che vi faccio ascoltare del prossimo tris di canzoni. Allora, questo, il testo di questa canzone descrive un'umanità che lascia la Terra per cercare un futuro migliore altrove. Quando senti che un ciclo è finito e devi avere il coraggio di ripartire. Gli Europe volevano evocare un'atmosfera spaziale, quasi cinematografica. È un racconto simbolico sul lasciare ciò che si conosce per affrontare l'incertezza. Joy Tempest lo compose con un sintetizzatore quando la band era ancora sconosciuta. Lo teneva nel cassetto perché gli sembrava troppo strano per una band hard rock di quell'epoca. La casa discografica non voleva pubblicarla. Secondo loro era troppo lunga, troppo sintetizzata, troppo diversa. Il testo è ispirato a Space Oddity del Duca Bianco di David Bowie. Joy Tempest ha dichiarato che l'idea del viaggio nello spazio e del distacco emotivo gli venne proprio ascoltando Bowie. Poi ascolteremo gli Alphaville con Sounds Like a Melody e i Black Box con Ride on Time. Ma iniziamo dagli Europe.

si riconoscono tra un milione di canzoni. Ed eccoli, eccoli che stanno arrivando per la partenza verso lo spazio, verso l'ignoto, gli Europe, the final countdown.

Eh sì, questo suono è come una melodia. Questi suoni sono come una melodia. Sounds like a melody, Alphaville.

Beh, molto bello questo finale, lungo però molto bello, molto ritmatico, ritmato, e si ascolta tranquillamente, molto volentieri tra l'altro. Allora, adesso facciamo una piccola promo prima del brano che vi avevo annunciato. Allora, presentazione del libro con l'autore, con Nandino Capovilla, parroco a Marghera, parrocchia della Resurrezione, già coordinatore nazionale di Pax Christi. Ma quando questo qui? Giorno 3 giugno alle ore 21 in Sala Dante a Conselve. La cittadinanza naturalmente è tutta invitata. Nandino Capovilla, Betta Tusset, Sotto il cielo di Gaza. Un testo nato da conversazioni con Andrea De Domenico, funzionario delle Nazioni Unite, e accompagnato dalle preghiere di Michel Sabat, patriarca emerito di Gerusalemme. Gaza, Palestina, edizioni, va bene, questo non c'entra, scusatemi. Bene, dai, allora mi raccomando, il 3 giugno non dovete mancare, alle ore 21 a Conselve in Sala Dante, siete tutti invitati naturalmente. Ma andiamo avanti con il brano che vi avevo annunciato prima, i Black Box con Ride on Time.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh sì, sempre e solo bella musica, perlomeno insomma, tutti quanti noi qui a Free Radio cerchiamo di mettere su la musica migliore. Io personalmente faccio questa compilation appositamente per voi. Ecco, bene, le mie pillole vanno avanti. Adesso entriamo in discoteca anni 80, continuiamo, anzi, perché abbiamo già iniziato con Radio Time, e ascoltiamo Bananarama, Venus. Venere non è solo la dea dell'amore, è un'icona di potere. Beh, questo ormai si sa, insomma, ecco. Il testo della canzone esalta una figura femminile magnetica, capace di dominare la scena. Sessualità e controllo. La protagonista non è oggetto del desiderio, è lei a guidare il gioco. Comando io, dice. La versione delle Bananarama trasforma il brano in un'esplosione dance rock, un invito a lasciarsi andare e a sentirsi forti, sicuri, liberi. La canzone è del 1969, scritta e incisa dal gruppo olandese gli Shocking Blue. Io ricordo, sì, ho anche la versione originale naturalmente. Le Bananarama la riscoprirono anni dopo e negli anni 80 decisero di farne una versione completamente diversa. Pur trasformando il brano, mamma mia, devo bere qualcosa, le Bananarama mantennero quel tocco rock che lo rende riconoscibile. Poi ascolteremo i Carrara come secondo acchito, e la terza canzone di questo gruppo è di Belinda Carlisle, Leave the Light On, lascia la luce accesa. Sì, non so, avrà paura del buio oppure vorrà fare qualcosa, non so, adesso lo sentiremo. Ma andiamo avanti con le Bananarama, Venus. Sì, qua ci si scatena.

0: ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: E loro brillano, brillano nella danza. Shine on dance, brilla nel ballare, nella danza. Avete capito, no? Carrara.

0: è Free Radio.
1: E questa invece è Belinda Carlisle con Leave the Light On For Me. I'll be there before you close the door. Praticamente sarò lì prima che chiudi la porta. Lascia accesa la luce, mi raccomando.

pillole musicali, le pillole di Roberto Violato. Allora, in occasione con il patrocinio del comune di Conselve, città di Conselve, in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, 31 maggio 2026 o 2026 come volete voi, alle ore 20:30 in Duomo di Conselve c'è un concerto lirico corale Canto alla Libertà, 80 anni di Repubblica in musica, un percorso musicale e narrativo. Bene, e il coro Teatro Verdi di Padova, pensate, c'è il coro del Teatro Verdi di Padova, mica Quispiglia, eh. Direttore del coro il maestro Roberto Rossetto, l'accompagnatore al pianoforte sarà il maestro Franco Massaro, presenta la dottoressa Marina Bonacina, ma poi c'è qualcos'altro anche in merito a questo. Allora, vediamo un attimino. Programma delle celebrazioni, 31 maggio ore 20:30, Duomo di San Lorenzo, 2 giugno alle ore 10, Palazzo Zen, sede municipale, e poi il resto lo leggo dopo, dai. Devo prendermi gli occhiali perché c'è scritto in microscopico. Bene, andiamo avanti allora, dai. Andiamo avanti adesso ancora con la disco anni 80, con Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Sei la prima, l'ultima e il mio tutto. E poi Cool and the Gang con Get Down on It. Iniziamo da Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Eh sì, dai, quanto l'avete ballata questa, eh? Parlo di quelli che hanno più o meno la mia età, cioè 22-23 anni. Adesso, no,

quanti ricordi con questa canzone, quanti, io ne ho tanti, i miei primi anni in discoteca, il bump, bellissimo, tempi belli, bella musica, bella gente, bello tutto.

E ditemi che questa non la ricordate. Cool and the Gang, Get Down on It. Sì, Get Down on It. Cool and the Gang. You wanna get down? You wanna get down? Yeah.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Beh, è una bella idea questa qui, no? Mentre state facendo da mangiare, mentre state, non so, anche state lavorando, mentre fate la doccia, mentre state stirando, scopando, eccetera, eccetera, insomma, ascoltate Free Radio, no? Vi accompagna e vi fa addolcire tutto quello che state facendo. Bene, andiamo avanti adesso con... non abbiamo ancora detto che ore sono adesso, sono le 21:55. Bene, è passata quasi già un'oretta. Bene, andiamo avanti allora, dai. Adesso ascolteremo gli Imagination con Illusion. Sì, it's just an illusion, è solo un'illusione, quindi non montatevi la testa, è un'illusione. E poi abbiamo gli Industry con State of Nation, gli Stati delle Nazioni, e poi una chicchetta degli anni 80, vi faccio ascoltare Off con Elettrica Salsa. Posso dirvi che in sintesi questo è un gioco musicale sul rapporto tra uomo e tecnologia, tra corpo e macchina, tra ritmo umano e ritmo elettronico. Nel 1986 questo giovanissimo Sven Vatt pubblica Elettrica Salsa con un progetto Off, che non è la grappa questa qui che abbiamo noi, È un brano che gioca sul rapporto tra uomo e macchina, un ritmo elettronico che trasforma il corpo in un robot. Una salsa futuristica che unisce calore latino e freddezza sintetica. Il celebre Baba Baba non significa nulla, è solo un suono ipnotico pensato per restare in testa. Il pezzo diventa un successo in tutta Europa e un manifesto della nascente scena techno. Oggi Elettrica Salsa è un classico assoluto della dance anni 80 e ancora irresistibile in pista. Ho salutato un amico che mi ha fatto dei segni qua dalla vetrina. Bene, iniziamo queste tre canzoni dall'Imagination. It's just an illusion.

birbantello, qui alla vetrina. Ma non il Sergio che pensate voi, un altro Sergio. Un amico, questo qua è un amico. Non vi dico da dove, se non capite magari.

Eccolo qui, off, off, off. Sì, aia. Vabbè, insomma, dai, è simpatica, eh. Molto bella. Riempi pista questa canzone, eh. E su questa canzone voglio salutare Martina, Eleonora, Antonio e Mattia che ci stanno ascoltando. Ciao, ciao, grazie dell'ascolto. Un saluto particolare per Mattia Sensei.

0: A me poi questa canzone qui è sempre piaciuta in particolar modo. Questa è la short version, perché la long version, come potete ben capire, è molto più lunga.
1: Oh, elettrica salsa!
0: Yeah. Oh yeah, che azione!
1: Elettrica salsa! Oh yeah!
0: Che azione!
2: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
0: Avete capito, no? È facile, è semplicissimo ascoltarci. Bene, andiamo avanti allora. Andiamo avanti con... vediamo se dobbiamo dire qualcosa. No, diciamo dopo. Facciamo dopo una piccola promo ancora per la festa del 2 giugno degli 80 anni della Repubblica Italiana. Andiamo avanti adesso con Africa Bambata con Rick Ross. Pensate che nel

Africa Bambaataa pubblicava Request, che era una collaborazione sorprendente con gli UB40 oppure UB40. Il brano racconta la vita vissuta senza freni, tra scelte impulsive e voglia di libertà, ma con un sottofondo di ricerca molto personale. La voce più dura dell'hip hop si intreccia con il reggae morbido degli UB40, creando un crossover in anticipo sui tempi. Rimane uno dei pezzi più curiosi e sperimentali della carriera di Bambaataa. Dopo di loro, in seconda battuta, ascolteremo gli Opus con Life is Life. Il terzo brano di questa serie è di Kenny Loggins con Footloose. Tre bei brani, ma iniziamo da Africa Bambaataa Request. E rimaniamo lì, sempre in zona anni 80, Questa sera è così. La prossima settimana vedremo cosa vi combino. Però sempre e comunque bella musica qui a Free Radio, Musica selezionata per voi. Senti che bella, senti qualche roba.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ed eccoli! Ecco gli Opus! Life is life, la vita è vita! Eh sì, la vita è vita!

guardate che questa canzone è stata registrata proprio da vivo, ma si sente, dal vivo è stata registrata questa.

questo è il ritmo di Footloose. Pensate, questa canzone si balla anche country, c'è un ballo country con questa canzone qui, eh? Lo so perché lo facevo anch'io.

Sì, pillole musicali qui su Free Radio Conserve, con, naturalmente con il sottoscritto. Bene, che ore sono adesso? Sono le 22 e 25 minuti. Andiamo avanti allora con la nostra musica. Adesso abbiamo altri tre brani. Il primo che vi propongo è dei Bronski Beat, si intitola A Necessary Soul. Praticamente nel 1984 questo gruppo, questi Bronski Beat, pubblicano questa canzone, che è una reinterpretazione audace di un brano di Porgy and Bess. Jim Somerville usa la sua voce inconfondibile per trasformare il pezzo in una critica ai dogmi religiosi e morali che giudicano e discriminano. È un invito a pensare con la propria testa, a non accettare come verità ciò che viene imposto. Beh, queste qua sono parole sante, logicamente, perché purtroppo al giorno d'oggi c'è anche... lasciamo stare la politica, però ascoltiamo un po' di tutto e poi ci facciamo un'idea, però bisogna ascoltare e dar voce a tutti per farsi un'idea precisa, e dopo così siamo più tranquilli, abbiamo un'idea più giusta di quello che è. Dopo di loro ascolteremo gli AC/DC, mancabili nei miei programmi, con You Shook Me All Night Long. Praticamente tu mi scuoti tutta la notte, non so, forse non so, lo scuote perché si svegli, non so, non so perché lo scuoteva, vabbè dai, unico modo, insomma, dai. Poi un classico, veramente un bel classico degli anni 80, con i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un altro mattone nel muro. E questa canzone, sapete che è una canzone protesta, che protestavano contro i metodi educativi che c'erano in quegli anni. Pensate che il coro che c'è nella canzone è stato fatto proprio da ragazzi delle elementari e medie che sono stati presi praticamente da una scuola là vicino. Bene, andiamo avanti allora con il primo brano dei Take Track, Bronski Beat, A Necessary Soul.

E siamo arrivati a loro, eh? Anche questa settimana ci siamo arrivati, non mancano quasi mai nelle mie programmazioni, eh? Sono troppo forti, gli AC/DC. You shook me all night long.

Tu mi scuoti tutta la notte, ma stavo pensando così tra me e me, evidentemente magari c'erano degli arretrati, insomma aveva lasciato indietro qualcosa. E allora ha scosso tutta la notte.

Beh, si sta avvicinando un elicottero. Aspetta un attimino, vediamo. Scusa. Sì, si sta avvicinando questo elicottero. Hai sentito? Cosa c'è adesso? Ah! Senti qua, sono loro, sono loro. Another Brick in the Wall, part 2. Non si poteva stare senza i Pink Floyd.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Sì, stavo guardando qui adesso, l'avete sentito il nostro jingle per gli amici spagnoli che ci ascoltano da lì. Vediamo, Città di Conselve, 2 giugno 2026, 80° anniversario della Repubblica Italiana, il programma delle celebrazioni codesto. 31 maggio ore 20:30, Duomo di San Lorenzo, concerto lirico corale Canto alla Libertà del coro Teatro Verdi di Padova, diretto dal maestro Roberto Rossetto. Il 2 giugno alle ore 10, Palazzo Zen, sede municipale, cerimonia dell'alzabandiera alla presenza delle autorità delle associazioni e della cittadinanza. A seguire, benedizione dell'autorità religiosa con Don Claudio Zui, nostro parroco. Intervento del sindaco avvocato Umberto Perilli. Alle 10:30, piano nobile del municipio, intervento storico della dottoressa Paola Braiato, interventi dei rappresentanti delle associazioni conselvane presenti. Al termine dell'evento seguirà un momento conviviale. Bene, dai. Si invita la cittadinanza ad esporre il tricolore all'esterno delle proprie abitazioni e nelle vetrine degli esercizi commerciali. Quindi avete capito, dovete approvvigionarvi dei tricolori per esporli dalle vostre case o dalle vetrine dei negozi. Bene, andiamo avanti adesso. Aspetta, vedi, sono riuscito a leggerlo perché mi sono messo gli occhiali. Allora, non ho mai detto il numero di WhatsApp, che comunque lo trovate in tutte le nostre app. Il nostro numero di WhatsApp è il seguente: 378 065 5630. Ripeto, come sempre, per i non udenti: 378 065 5630. Scusate, ripeto di nuovo perché sono stato io questa volta in un udente. 378 065 5630. E andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti con Eliso Moyet, Week in the Presence of Beauty. Nel 1987 Alison Moyet porta a successo questa canzone, che tradotto significa debole in presenza della bellezza, che è una canzone che in realtà non era sua e che lei stessa non amava particolarmente. Il brano parla debolezza che si prova davanti alla bellezza, di quelle attrazioni che sappiamo essere superficiali ma che ci trascinano comunque. La voce intensa di Moyet trasforma un pezzo pop leggero in una ballata elegante. Andiamo avanti, ce l'ascoltiamo allora, forza. Poi ascolteremo dopo Johnny Hates Jazz con Shattered Dreams, sogni sciaccherati praticamente. Andiamo avanti ed eccola qui Alison Moyet, Wait in the Presence of Beauty, debole in presenza della bellezza. Bella canzone.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: E abbiamo ascoltato il nostro jingle per i cari amici di lingua inglese. Bene, andiamo avanti, adesso manca poco, ci sono le ultime due canzoni che ascolteremo. E la prima è di Jeopardy di Gretkin Band e la seconda è Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Out of You. Praticamente, cavolo, non riesco assolutamente a toglierti gli occhi di dosso. Non so, saranno incollati, non ne ho idea. Adesso vediamo, sentiamo cosa dicono. Andiamo avanti allora con questi Gretkin Band, Jeopardy. Sì, qua siamo ritornati, scusate, a un bel ritmo.

finiamo con questa canzone un po' tranquilla, ma d'altronde è così. Se non posso toglierti gli occhi di dosso, non è mica colpa mia se sei troppo bella o sono troppo innamorato o innamorata, dipende naturalmente.